0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare, i dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento, scrivila su un foglio, bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 26 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le prossime settimane saranno molto importanti, per questo approfittate della vostra ottima forma fisica e mentale per affrontare i vostri prossimi impegni. Toro, attenti a qualche piccola incomprensione con chi vi sta accanto. Contate fino a 10 prima di dire la vostra, ma se proprio non ci riuscite, cercate di essere almeno obiettivi. Gemelli, avete bisogno di evasione e di buona compagnia. Non c'è bisogno di tanta gente o di luoghi super affollati. È la qualità che fa la differenza, sempre e comunque. Cancro, date spazio alla vostra mente, liberate la vostra immaginazione e assecondate la vostra voglia di evasione. Attenti a non esagerare, restate con i piedi per terra. Leone, la vostra giornata sarà costellata dalla diplomazia, ma non solo. A ciò si aggiunge la vostra capacità di interagire con gli altri e di socializzare. Situazione incresciosa da affrontare. Vergine, all'orizzonte si intravedono grandi successi e soddisfazioni, per questo non dimenticate di ringraziare chi vi è stato sempre accanto. Bilancia, non lasciatevi intimorire da chi ha più potere di voi, se credete nelle vostre idee difendetele fino alla fine, avete tutte le qualità per essere competitivi e vincenti. Scorpione, è la giornata ideale per creare nuove relazioni e amicizie. Attenzione però ai conflitti e alle invidie, qualcuno potrebbe ingelosirsi nel vedervi alleati con altri. Sagittario, è il momento di rallentare la vostra corsa. Non cercate di fare troppo, pensate piuttosto a come ritrovare le vostre energie. Prendetevi del tempo libero. Capricorno, oggi è una buona giornata per concedersi agli altri, al partner in difficoltà o al prossimo che ha bisogno. Ciò che farete oggi sarà visto in modo positivo da chi vi sta intorno. Acquario, siete particolarmente romantici e le cose terrene non devono ostacolare quanto di bello potete vivere con la vostra famiglia o con il vostro partner. Pesci, le stelle prevedono una giornata costellata di successo sia sul lavoro che nella sfera privata e questo non può non mettervi di ottimo umore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Martedì 26 maggio, eccomi prontissima a darvi il buongiorno, a svegliarvi, o meglio ci svegliamo insieme solitamente, perché siamo una grande famiglia, quindi io cerco di svegliarvi con le nostre canzoni d'amore, perché questa è Romantica Radio, voi mi svegliate ovviamente con i tanti messaggi che sono sempre molto belli, soprattutto i buongiornissimo. Un saluto anche a Simone Serpone, anche lui prontissimo ad occuparsi della parte tecnica, e siamo pronti ad ascoltarci subito in apertura di questa bella mattinata, Domenico Modugno con Piove, ciao ciao bambina, cantiamo subito, e tra poco anche i Pooh, Donna, davvero.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ancora buona mattinata, siamo al 26 maggio, ridendo e scherzando, insomma sta già arrivando anche alla fine questo mese, eh. Tra un attimo saremo in estate, inizieremo a parlare di vacanze e poi inizieremo a parlare anche del compleanno di Romantica Radio, perché giugno è un mese importante, abbiamo modo insomma di segnalarvi tutte le news, tutte le curiosità che ci saranno, tutte le surprise anche. Allora 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva, su Romantica Radio ci sono io, Monia Braga con voi fino alle 9 e intanto c'è Drupi con Bella Bellissima e tra poco anche Roberto Soffici con Un Taxi Giallo.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: È il 26 maggio, come sempre andiamo a scoprire questa giornata anche partendo dai santi. Oggi è San Filippo Neri, che è il protettore dei giovani. Allora salutiamo anche i giovani all'ascolto, ce ne sono e come lo so, anzi poi a quest'ora solitamente magari si stanno svegliando per andare a scuola, sono anche le ultime giornate di scuola. Oggi sarebbe stato pubblicato 129 anni fa il romanzo Dracula, e da lì poi una serie di film, serie su Dracula, insomma veramente bellissimi, anche quelli di animazione a me piacciono particolarmente. E voi avete qualcosa da celebrare in questa giornata, anniversari? Dai, raccontatemi tutto. 331 240 78 78. Arriva Roberto Carlos con Canzone per te e tra poco anche Mietta, Canzoni.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
1: Grazie romantica, grazie di esserci, nella mia vita siete importanti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, come sempre ritrovato, puntuale come non mai anche in questa bella mattinata di martedì 26 maggio. Continuate a mandarci le vostre note vocali perché poi sentirete la vostra voce proprio in questo Ciao Romantica e in tanti altri che arrivano durante la giornata. Lo so, ho bisogno di un caffettino. A quest'ora è anche difficile, insomma, fare una frase di senso compiuto, ma ce la facciamo. 331 240 78 78, scopriamo tra poco cosa dicono le stelle con l'oroscopo. Intanto Milva, metti una sera a cena e tra poco anche Vincenzo Spampinato. E ci sei tu.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 26 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le prossime settimane saranno molto importanti, per questo approfittate della vostra ottima forma fisica e mentale per affrontare i vostri prossimi impegni. Toro, attenti a qualche piccola incomprensione con chi vi sta accanto. Contate fino a 10 prima di dire la vostra, ma se proprio non ci riuscite, cercate di essere almeno obiettivi. Gemelli, avete bisogno di evasione e di buona compagnia. Non c'è bisogno di tanta gente o di luoghi super affollati. È la qualità che fa la differenza, sempre e comunque. Cancro, date spazio alla vostra mente, liberate la vostra immaginazione e assecondate la vostra voglia di evasione. Attenti a non esagerare, restate con i piedi per terra. Leone, la vostra giornata sarà costellata dalla diplomazia, ma non solo. A ciò si aggiunge la vostra capacità di interagire con gli altri e di socializzare. Situazione incresciosa da affrontare. Vergine, all'orizzonte si intravedono grandi successi e soddisfazioni, per questo non dimenticate di ringraziare chi vi è stato sempre accanto. Bilancia, non lasciatevi intimorire da chi ha più potere di voi, se credete nelle vostre idee difendetele fino alla fine, avete tutte le qualità per essere competitivi e vincenti. Scorpione, è la giornata ideale per creare nuove relazioni e amicizie. Attenzione però ai conflitti e alle invidie, qualcuno potrebbe ingelosirsi nel vedervi alleati con altri. Sagittario, è il momento di rallentare la vostra corsa. Non cercate di fare troppo, pensate piuttosto a come ritrovare le vostre energie. Prendetevi del tempo libero. Capricorno, oggi è una buona giornata per concedersi agli altri, al partner in difficoltà o al prossimo che ha bisogno. Ciò che farete oggi sarà visto in modo positivo da chi vi sta intorno. Acquario, siete particolarmente romantici e le cose terrene non devono ostacolare quanto di bello potete vivere con la vostra famiglia o con il vostro partner. Pesci, le stelle prevedono una giornata costellata di successo sia sul lavoro che nella sfera privata e questo non può non mettervi di ottimo umore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Pronti per una nuova ora? Certo che siamo pronti. Monia Braga con voi fino alle 9, ancora buona mattinata. È martedì 26 maggio, lo dico per coloro che magari pian piano si stanno aggiungendo al caro degli svegli, magari si stanno svegliando anche da poco, stanno facendo colazione e allora vai che ci facciamo un bel caffettino insieme con Dolly Parton e Kenny Rogers e tra poco anche Massimo Di Cataldo. E tra poco la collection musicale, quindi a quest'ora di mattina si canta, perché c'è Canta Napoli tra poco.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

davanti al diavolo, con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

È il 26 maggio, andiamo un po' a scoprire i compleanni. Oggi sarebbe stato il compleanno di Mike Bongiorno, padre fondatore della televisione italiana. Per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo. Ai ai ai, signorina Longari, insomma. E poi tantissime frasi caratteristiche che diceva. Io lo ricordo e come, anzi, la mia infanzia, la mia adolescenza passata a guardare i suoi programmi, bravissimi. Oggi è il compleanno anche di un musicista e di un cantautore americano, salito alla ribalta negli anni 90 grazie alla sua voce sexy ed esplosiva, le sonorità un po' reggae, un po' rock. Ha fatto anche delle canzoni comunque molto belle, romantiche. Io ricordo quella dedicata alla madre, tra l'altro la mamma era l'attrice dei Jefferson, e allora avrete capito che oggi è il compleanno di Lenny Kravitz. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare in questa giornata? 331 240 78 78. Arriva Stefano Sani, quando lei ritornerà, e tra poco anche Dalida con Bang Bang.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto zero. Punto e basta. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Oggi è il 26 maggio ed è una giornata mondiale da segnalare, molto importante. Giornata mondiale della sclerosi multipla, ok? Che si celebra in questo 26 maggio per sensibilizzare sulla patologia, sostenere la ricerca e unire la comunità globale. Questa giornata ovviamente mira a migliorare la diagnosi, l'accesso alle cure e l'inclusione sociale. Una malattia, insomma, che bisogna parlarne sempre di più. Su Romantica Radio proseguiamo con la bella musica d'amore che arriva dritta al cuore, i Quinta Faccia con Dolcemente e tra poco anche Franco IV e Franco I. Ho scritto T'amo sulla sabbia.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao, Romantica Radio. Mi ha fatto conoscere questa radio una mia amica. Vi ringrazio della buona musica e grazie anche alla mia amica. Sono Lina.
1: Romantica, sono Pina da San Nicola la Strada. È sempre un piacere ascoltarvi. Io vi ascolto dalla mattina che mi sveglio a prima di andare a dormire. Le vostre canzoni sono la buongiorno e la buonanotte per me. Grazie di esserci. Un bacio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Un po' di vita lenta in questa mattinata, ci sta, anzi grazie per le vostre belle foto e immagini che mi mandate. Un saluto a Luca che è sdraiato in riva al mare, questa cosa mi piace particolarmente, è un po' prestino però bravo, bravo, bravo. Un saluto anche a Enza che invece si sta facendo una bella passeggiata con la sua cagnolona di prima mattina e poi affronterà anche la giornata. Colazione attivata invece per Francesca che ci manda una bella foto da Salerno. Grazie per essere dei nostri. Proseguiamo con la musica romantica. Peppino Gagliardi con Accanto a chi, e tra poco anche Dario Baldambembo con Autostrada, e tra poco non perdete l'oroscopo.

0: che so.
1: Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 26 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le prossime settimane saranno molto importanti, per questo approfittate della vostra ottima forma fisica e mentale per affrontare i vostri prossimi impegni. Toro, attenti a qualche piccola incomprensione con chi vi sta accanto. Contate fino a 10 prima di dire la vostra, ma se proprio non ci riuscite, cercate di essere almeno obiettivi. Gemelli, avete bisogno di evasione e di buona compagnia. Non c'è bisogno di tanta gente o di luoghi super affollati. È la qualità che fa la differenza sempre e comunque. Cancro, date spazio alla vostra mente, liberate la vostra immaginazione e assecondate la vostra voglia di evasione. Attenti a non esagerare, restate con i piedi per terra. Leone, la vostra giornata sarà costellata dalla diplomazia, ma non solo. A ciò si aggiunge la vostra capacità di interagire con gli altri e di socializzare. Situazione incresciosa da affrontare. Vergine, all'orizzonte si intravedono grandi successi e soddisfazioni, per questo non dimenticate di ringraziare chi vi è stato sempre accanto. Bilancia, non lasciatevi intimorire da chi ha più potere di voi, se credete nelle vostre idee difendetele fino alla fine, avete tutte le qualità per essere competitivi e vincenti. Scorpione, è la giornata ideale per creare nuove relazioni e amicizie. Attenzione però ai conflitti e alle invidie, qualcuno potrebbe ingelosirsi nel vedervi alleati con altri. Sagittario, è il momento di rallentare la vostra corsa. Non cercate di fare troppo, pensate piuttosto a come ritrovare le vostre energie. Prendetevi del tempo libero. Capricorno, oggi è una buona giornata per concedersi agli altri, al partner in difficoltà o al prossimo che ha bisogno. Ciò che farete oggi sarà visto in modo positivo da chi vi sta intorno. Acquario, siete particolarmente romantici e le cose terrene non devono ostacolare quanto di bello potete vivere con la vostra famiglia o con il vostro partner. Pesci, le stelle prevedono una giornata costellata di successo sia sul lavoro che nella sfera privata e questo non può non mettervi di ottimo umore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle. Noi siamo figli delle stelle.
4: Pronti per una nuova ora, tra l'altro molto bella, perché tra poco vi darò l'occasione, insomma arriverà il momento per accaparrarvi un nostro gadget romantico. Ancora buon martedì 26 maggio, io sono Monia Braga, con voi fino alle 9 come sempre, diciamo che sono quella che vi dà la sveglia la mattina e poi ovviamente arriverà anche Ornella a proseguire questa giornata. Arriva Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now e tra poco anche Patti Pravo con Pensiero Stupendo. Ancora buona giornata cari romantici. Romantici.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

proprio questo momento, siete pronti? È il momento perfetto e preciso per essere veloci e contenti. Allora scrivete subito la parola romantica con il vostro nome, da dove ci scrivete e ascoltate, al 331 240 78 78. Mi raccomando, dovete fare velocemente, perché il più veloce, il primissimo, riceverà la nostra bella e romantica calamita. E allora mandate subito un bel messaggio, veloci e contenti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in crescendo, visto che mercoledì 27 maggio sarà il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli, anche se resta in corsa anche italiano. Nella Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Romantica News su Romantica Radio. Abbiamo appena ascoltato l'informazione, ovviamente grazie anche alla nostra redazione. Tra poco andremo a Granada con Claudio Villa, questa bellissima canzone, insieme a Tutta mia la città, rubrica che va alla scoperta di canzoni che hanno nel titolo, nel testo, il nome di una città. E quindi tra poco Granada di Claudio Villa. Intanto Don Becky con L'immensità e tra poco anche gli Eagles, canzone bellissima. Mettetevi comodi, cari romantici, all'ascolto, perché ci ascoltiamo Hotel California.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: La voce di Claudio Villa, le immagini evocative, sono gli ingredienti più identificativi di Granada. La canzone in realtà è stata lanciata nel 1932 in lingua spagnola e per la prima volta interpretata dal tenore messicano Pedro Vargas. Del brano, interpretato in seguito da numerosi altri cantanti, sono stati fatti diversi adattamenti nei più svariati stili musicali e in varie lingue, tra cui la versione italiana diventata tra le più celebri.

0: Il brano è letteralmente una dichiarazione d'amore nei confronti della città andalusa. Granada è raccontata come passionale e intensa. È simbolo di bellezza, fascino esotico e forti emozioni. La canzone è stata costruita proprio per una grande interpretazione vocale, ma forse non tutti sanno che l'autore, che era messicano, scrisse il brano senza essere mai andato a visitare la città.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni, siete la mia compagnia quotidiana. Un bacione forte, Rossella da Napoli.
1: Dottoressa Romantica, ascoltare voi si respira un'altra aria, sia in macchina che in casa. In più a me le analisi vanno benissimo da quanto ascolto voi. Una buona giornata da Gianfranco.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, tra pochissimo Ornella a proseguire questa mattinata, ci salutiamo con gli Stadio, lo Zaino e tra poco anche la gente parla dei Collage. Un bacio cari amici di Romantica Radio, buona giornata, buon proseguimento, rimanete sempre qui, mi raccomando, su Romantica Radio, seguiteci in FM, in streaming, in DAB, dove volete, romanticaradio.it il sito per essere sempre dei nostri e per trovare tutti i link e le possibilità insomma di ascoltarci. Io vi aspetto domattina. Alle 6, un bacio.

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex.
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sai che stamattina ho voglia di stravolgere tutto e allora dedico questi applausi che abbiamo sentito a quelli che stanno scrivendo ai nostri contatti e parto proprio dai nostri contatti. Dai, facciamo le cose proprio al contrario. Subito il nostro numero WhatsApp, scrivete, mandate audio, contributi di ogni genere, 331 240 78 78, perché i protagonisti siete voi. Poi vi do l'indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Poi ancora una volta ringrazio Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina e infine vi dico buongiorno, buon martedì 26 maggio anche da Ornella Rauccio e da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e subito vi faccio ascoltare le nostre canzoni romantiche e tra poco ci sarà Lei Verrà 1986, grande duetto tra Loretta Goggi e Mango. Subito partiamo con Ciro Sebastianelli, Il buio e tu.

0: Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Lei verrà.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: L'appuntamento che abbiamo appena vissuto insieme con Canta Napoli e i classici partenopei ci dà il link preciso anche con il personaggio famoso da celebrare perché è nato quest'oggi in passato, perché il 26 maggio del 1900 è nato uno dei geni italiani, c'è poco da dire, Edoardo De Filippo, drammaturgo, attore, regista. I titoli sarebbero infiniti, mi limito a dire Natale in casa Cupiello, 1931, è l'iconica frase te piace o presepio, sì, tutti volevamo urlare sì, ci piace. Vabbè, uno davvero dei grandi del teatro, del cinema, della TV italiana, lo spettacolo deve tanto a questo personaggio e facciamo, noi dobbiamo tanto alla musica romantica, per cui lasciamo spazio a Camaleonti con Come sei bella. Subito Sanremo 1989 per Raff e Cosa resterà degli anni 80.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Dai, viaggiamo ancora nel tempo andando a ritrovare accadimenti speciali che si sono verificati proprio in questa data, il 26 di maggio, e che partiamo in questo caso dall'anno 1851, quando inizia a Londra il primo torneo scacchistico internazionale della storia. Il montepremi di allora era di 500 sterline, che immagino sia stata una cifra stellare per quei tempi. Dai, stavo guardando la scaletta, ragazzi, nei prossimi 7 minuti io non ci sono per nessuno, perché devo ascoltare in cuffia a volume a palla le prossime canzoni. Sta per arrivare Sergio Endrigo e l'immensa Io che amo solo te, e subito dal 1999 colonna sonora del film Notting Hill, ma in realtà era una cover, perché l'originale era dell'88 ed era in versione country per Kate Whiteley. Arriva Ronan Keating con When You Say Nothing at All.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

0: Sono Giuseppina da Napoli.
1: Ciao, vi ascoltiamo assieme io e mia madre. Un bacio.
2: Romantica, con le tue canzoni mi fai ritornare indietro di tanti anni. Sei la felicità del mio cuore.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: Cari miei curiosoni romantici, ho ancora un altro evento particolare da rivivere con voi perché è accaduto il 26 maggio. In questo caso l'anno è il 1889, quando all'interno della Torre Eiffel apre al pubblico il primo ascensore. E posso dire una cosa, io che soffro di vertigini, ormai lo sanno un po' tutti, in realtà sono riuscita a salire fin all'apice della torre. È stato l'unico posto in cui non ho sofferto di vertigini. Non so confessare il perché, forse la magia proprio di quel posto lì che ti fa stare bene. In ogni caso ci fa stare bene anche la nostra musica romantica. E allora sta per arrivare Non si muore per amore, 1970 per Renato e i Profeti, subito Dick Dick e Storia di periferia.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ancora buongiorno, buon martedì 26 maggio da Ornella Rauccio e da tutti noi di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno. È il momento di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Non smettete mai di farlo, grazie davvero a tutti. Tra gli altri, Ernesto da San Giorgio a Cremano, il paese di Massimo Troisi, quel grande genio, e ha scritto: amo Romantica e amo la mia compagna Sonia, ci salutate? Ma certo che sì, ed è un piacere, siamo Romantica Radio. Cosa c'è di più romantico che salutare due innamorati, a cui dedichiamo le prossime canzoni? Stanno per arrivare i Mattia Bazar con Stasera che sera, subito canzone del 1985 che, ascoltate il testo, è ancora attualissima. Se io fossi un angelo, di Lucio Dalla.

0: se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Stasera, che sera?

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Sapete che ogni tanto mi piace salutare qualche categoria di ascoltatori romantici, in particolare in questo caso il mio pensiero stamattina va a coloro che lavorano in posti che sono un po' dei piccoli paradisi, che sono le gelaterie, dove ci sono sempre più gusti stranissimi, ma particolari, ma davvero fantasiosi, quindi complimenti a chi riesce a ideare tutte queste cose. Io sono sul classico, ragazzi, datemi sempre nocciola, datemi sempre pistacchio, queste cose qui, e sono contenta, con poco mi accontento. Vi facciamo sciogliere con le nostre canzoni romantiche, no, per l'amor del cielo, no, sciogliere no, anzi vi diamo frescura tra poco con Paolo Frescura e Non serve a niente, e subito Dean Martin dal 1964 con Everybody Loves Somebody.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Intanto non si blocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Le indagini condotte dalla DDA di Bari e dalla squadra mobile della questura di Andria hanno riguardato l'omicidio di Francesco Di Diesti, avvenuto a Canosa di Puglia il 25 aprile 2025. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari, 11 arresti e 3 obblighi di firma. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Lo sport a Parigi è il giorno dell'esordio di Yannick Sinner, impegnato in sessione serale contro Thabaut. Debuttano oggi anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla redazione per le news. Prepariamoci a vivere i prossimi appuntamenti che stanno per arrivare, perché tra un po' ci sarà Tutta Mia, la città. Appuntamenti che ritrovate anche nella sezione podcast del nostro sito romanticaradio.it. In questo caso lo spazio sarà dedicato a Firenze, Santa Maria Novella di Pupo, e poi ci sarà anche lo spazio Veloci e Contenti, quindi tenetevi pronti perché il più veloce riceverà la nostra calamita. Ma non posso dire altro. Subito posso dire che ascolteremo Raffaella Carrà con Era solo un mese fa e prima ancora Marco Ferradini, l'EP che conteneva 4 tracce, tra cui anche Teorema. In quell'EP il sassofono era suonato da Lucio Dalla e questa è Schiavo senza catene.
10: Romantica. Un altro giorno da inventare con te che non ti fai vedere.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Firenze, Santa Maria Novella è uno dei brani più riconoscibili della fase pop di Pupo. In questo caso la stazione è un luogo di passaggio, ma è anche il punto della separazione. La canzone infatti racconta di un addio per una relazione che cambia. Lo stile musicale molto riconoscibile e l'arrangiamento pop tipico degli anni 80 hanno reso questo brano particolarmente apprezzato dal pubblico dell'epoca.

0: A differenza di molte canzoni, la città è un luogo reale e preciso. È una location concreta, meno artistica, ma più luogo vissuto. E la stazione diventa il luogo perfetto dove si sviluppano emozioni forti.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao, Romantica Radio. Non c'è modo migliore di cominciare la giornata con te. Sei unica, forse perché sono anch'io una romantica. Un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao.
1: Romantica Radio, volevo dirvi, sono Gigi da Napoli, mi fate molta compagnia dalla mattina alla sera, vi seguo in TV e sul telefonino e dalla radio. Ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ve l'avevo preannunciato, quindi siete pronti? Perché questo è il momento di Veloci e Contenti, ci vuole pochissimo. Quindi bisogna scrivere subito romantica con nome e città al 331-240-7878. Solo il più veloce, solo il primo, riceverà la nostra desideratissima calamita. E allora dai, velocità assoluta, 331-240-7878.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Ancora un'ora davanti a noi da passare insieme fino a mezzogiorno e allora ben trovati da tutta Romantica Radio, da me Ornella Rauccio. Non ho ancora ringraziato Simone Seppone che è in regia, gli farò un bonifico a titolo di risarcimento. No, sto scherzando, non lo vedrai mai Simone, tranquillo, stai proprio sereno, guarda. Allora salutiamo tra gli altri, tra quelli che scrivono al 331 240 78 78, Tullia da Roma che scrive: grazie per accompagnare le nostre giornate con musica e ricordi emozionanti, baci a tutti, ma baci a te, siamo felici di potervi far felici. Guarda un po' che giro di parole, che scatole cinesi. Lasciamo lo spazio alla musica, arriverà Amore Amaro di Gigi Finizio, dal 2002, subito Bimba Mia di Umberto Napolitano.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E ancora una volta ci siamo lasciati incantare dai classici partenopei nello spazio Canta Napoli. Magari vi sono venuti i brividi, e allora vi dico che i brividi che avvertiamo mentre ascoltiamo la musica sarebbero provocati dal rilascio di dopamina nel nostro corpo, e pare che diversi studi abbiano rivelato proprio gli effetti benefici della musica sulle nostre emozioni proprio con il rilascio di questa sostanza della dopamina, per cui vedi che davvero si può diventare dipendenti di Romantica Radio. Immagino assolutamente sì, magari ce lo direte voi se è vero o no, e intanto facciamoci venire i brividi magari con le prossime canzoni. Ci sarà Piccolo Amore Mio di Franco Dani, subito torniamo a Sanremo 1984 con Marco Armani e Solo con l'Anima Mia.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
10: Cari miei romantici, siete appassionati di qualche artista in particolare? Allora c'è qualcosa che vi converrebbe fare, perché sul nostro canale YouTube ci sono collection dedicate a grandi artisti sempre disponibili, per cui iscrivetevi al canale YouTube di Romantica Radio e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre informati sulle nostre produzioni editoriali che poi si rinnovano di volta in volta. Vi raccomando, andate a vedere, a visitare, vi accorgete che poi diventerà indispensabile per voi, come le canzoni romantiche che stanno per arrivare. E ci sarà È ancora giorno di Adriano Pappalardo, Subito Adamo dal 1964 con Non voglio nascondermi.

0: romantica. Le dolci note del mattino.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: grande ragazzi, un bacione da Emilio da Salerno. Ciao e grazie.
1: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Sempre bello sentire le voci degli ascoltatori romantici nello spazio Ciao Romantica come prima. Se volete anche voi entrarci, allora mandate il vostro vocale al 331 240 78 78. Devo andare via, e c'è il riferimento con la canzone che arriverà di Zucchero, Una notte che vola via, anch'io devo volare via. Ma come dirà anche Adriano Celentano, che ascolteremo dopo, non vi lascerò soli, che era la sua canzone del 79, perché sta per tornare quell'uomo, quel bel tronchetto di pino, quel tronchetto della felicità, che è Marco Tre, che starà con voi da mezzogiorno fino alle 15. E grazie a tutti voi per esserci stati. L'appuntamento da parte di Ornella Roccio è sempre domattina su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno, non mancate. Grazie, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ornella fra squinternati ci si capisce al volo, basta un occhio e voilà, io capisco le tue intenzioni ormai. Ah vabbè, ci si sorride qui, è una grande famiglia. A proposito di famiglia, noi festeggiamo il nostro compleanno, fra un mesetto, il 15 giugno saremo insieme e stiamo preparando una giornata coi fiocchi ricca di premi e cotillon, quindi rimanete all'ascolto di Romantica Radio. Ma sembra quasi già la fine della trasmissione e abbiamo appena iniziato. Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è martedì 26 maggio 2026, buongiorno anche a Simone Serpone e a Ornella che saluto come sempre. Iniziamo la trasmissione di oggi con la musica, ebbene sì, ci trasportiamo, ci teletrasportiamo direttamente negli anni 70 con i Santo California, se davvero mi vuoi bene, e subito Francesco Calabrese in Canzone per te. Questa è Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Questa è Romantic Radio, queste sono le più belle canzoni d'amore con Patti LaBelle, tra un po' in On My Own. E subito invece Richard Cocciante con questo pezzo. È il decimo album in studio di Riccardo Cocciante, uscito nel 1982 e sì, scritto, fatemelo dire, da Mogol, descritto come un'esplorazione nel vero senso della parola, melodica della sofferenza amorosa quasi curva, un po' leopardiana, ecco. Ah, il testo descrive il dolore come un vero e proprio buco fisico e un vuoto anche un po' emotivo, con immagini che richiamano la nostalgia, l'odore del mare, la fatica di aspettare un domani senza la persona amata. Ma vogliamo ascoltarlo? Eccolo qui, Un buco nel cuore.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
0: Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24 e 25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia e strapareggio Calabria e Crotone. I civici tengono fermo in Messina. Il centro-destra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno e si prende Avellino, Enna e Pistoia. La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Gli esteri: la tensione sale tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria, presenti Mattarella e Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e 7,5% per le presenze, emerge da una nota statistica flash dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie agli amici di Romantica News, li ritroveremo più tardi con Lucio Belmonte intorno alle 15:30. Tra un po' ci spalmeremo questi Santa Rosa, che non sono delle marmellate, ma è un gruppo degli anni 70. Ti ricordi il titolo della canzone? E subito dopo Tutta mia alla città. Oggi vi porto in una delle località più belle al mondo, qui sotto il cielo di Capri, di Luciano Taglioli, e scopriremo degli aneddoti, curiosità legati a questo disco. Poi, che devo dirvi? Sì, beh, vi lascio con Michele Zarrillo, con Gli Angeli.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: Sono diverse le canzoni ispirate dalle atmosfere caprese. Negli anni 50 Luciano Tajoli ne cantò le bellezze in Qui sotto il cielo di Capri, canzone melodica dalle atmosfere romantiche e sognanti. Il brano, con una voce intensa ed elegante, racconta di un incontro romantico avvenuto sotto il cielo di Capri. È sicuramente un brano che potremmo iscrivere nell'elenco della tipologia delle canzoni cartolina.

0: Negli anni 50 si andava affermando l'immagine di Capri come mito internazionale, meta di artisti e star da tutto il mondo, simbolo di dolce vita calata in un'atmosfera senza tempo. In realtà, a ben leggere il testo, la canzone non è legata ad una storia precisa. Il brano, grazie anche all'interpretazione dell'artista, ebbe un successo popolare anche all'estero.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: La fine di una storia.

0: Ciao Romantica Radio, sono Mimmo da Battipaglia, vi ascolto a bordo del mio tir e oltre a essere la mia compagna di viaggi siete la dolcezza delle mie giornate. Un abbraccio a tutti, ciao!
1: Romantica, come si fa a descrivere, a spiegare questa radio così bella? Un bacione, un abbraccio forte a tutto lo staff, Elena da Frattamaggiore.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questa mattina voglio parlarvi di Natalie Pirks, presentatrice sportiva della BBC che da oltre 20 anni fa il lavoro che aveva sempre sognato, una che ha studiato molto, laureata con lode all'università e poi giornalismo multimediale. Insomma, voglio dire, una gran bella testa, ecco, del giornalismo internazionale. Ma perché di lei voglio parlarvi? Lo scoprirete tra un po', cari miei. Tempo di sentirci Aleandro Baldi e Deborah Johnson in Troppo bella per me, subito Nico Fidenco in Che cos'è l'amore?

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Mancano una 20 di giorni al 15 giugno e sarà il nostro compleanno. Ebbene sì, abbiamo in serbo una bella giornata da trascorrere insieme, non soltanto con la nostra musica ma anche con dei giochi. Insomma, rimanete all'ascolto perché ci saranno sicuramente delle novità per voi. Prima di lasciarvi ai prossimi due dischi, lasciatemi salutare Giusy da Napoli e Gina da Assisi, sono due nostre fedeli ascoltatrici. Ma chi scrive a Marco Chiocciola Romantica Radio It. Questa mattina salutiamo Francesco da Cascina. Grazie a voi riesco ancora a sentirmi giovane. Bene, Francesco, che fai quei gesti, caro Simone? Non posso salutare. Ah, Cascina, scusate. Allora Cascina e non Cascina, in provincia di Pisa. Perfetto. Allora, grazie Francesco, rimani anche tu incollato su Romantic Radio. Per te e per i nostri amici abbiamo le prossime due canzoni, che sono Quincy Jones, Just Once, tra un po', ma subito una voce stupenda, una delle migliori rocker che abbiamo in Italia, Loredana Bertè con Non sono una signora. Dai che Francesco da Cascina adesso ringiovanisce di più.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Vi parlavo prima di questa presentatrice sportiva, giornalista della BBC, che si chiama Natalie Pearce, che addirittura ha seguito 4 mondiali, mica uno, mondiali di calcio e altrettante olimpiadi. Ebbene, in uno dei tanti post dove si vede sorridente ora con Beckham che intenta giocare a biliardino, oppure con l'astro nascente della Formula 1, così, l'ultimo post però è diverso, molto riflessivo, una carrellata di foto con cui spiega come mai in 2 settimane ha lasciato il lavoro che ha sognato per tutta la vita. Cosa è successo? Un disegno della figlia più piccola, Soraya, che è rimasto impresso alla giornalista. Lei sdraiata mentre lavora al telefono. Una fotografia della situazione che le ha fatto definitivamente mettere a fuoco il desiderio di essere maggiormente presente nei momenti importanti delle persone più care, quelle che si amano di più, in questo caso la figlia. Bene, sulla carta il lavoro è stato sempre il suo successo, nella vita reale però ci si ritrova a dover gestire 1000 cose contemporaneamente, poi ha spiegato in questo post, e ti perdi poi i momenti importanti con la tua famiglia e ti chiedi se sia davvero la strada giusta per te. Quindi che ha fatto il giorno dopo? Si è licenziata dalla BBC. Vabbè, lei l'ha potuto fare per seguire la figlioletta. Adesso vi lascio con la musica. C'è Mina con L'uomo per me, ma subito Claudio Baglioni in Ragazza di campagna. Voi cosa ne pensate? Lascereste una carriera per il sentimento, per l'amore, per il cuore? Fatemi sapere al 331 240 7878.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

è questo il momento topico, cari miei. Siete felici? No, volevo dire, siete veloci? Che è un'altra cosa. Ah, mon dieu, mon dieu. Allora, siete veloci? Allora, se siete veloci, siete anche contenti. Perché dovete scrivere romantica al nostro numero di WhatsApp 331-240-7878. Perché il più veloce riceve a casa la nostra iconica calamita che porta anche fortuna. Allora, vi aspetto, la nostra verdiana che dall'altra parte del vetro sta pensando anche al prossimo ascoltatore o ascoltatrice, sta preparando la bustina da recapitare a casa vostra. 331-240-7878. Aspetto il più veloce in veloci e contenti.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto zero, punto e basta.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12 in macchina per lavoro, ascolto Le delizie di Romantica, facendomi così tornare indietro nel tempo. Siete romanticamente magnifici. Luigi da Napoli.
1: Ciao romantica, sei l'unica a farci emozionare, sempre così, vai Mario da Pisciano.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Abbiamo aperto il nostro sondaggio su WhatsApp al 331-240-7878. Se lascereste il lavoro, quindi un lavoro importante come quello della giornalista della BBC che si è licenziata appunto per seguire la propria figliuola, almeno da quello che scrive su un post di Instagram. La maggior parte delle persone è proteso naturalmente a lasciare il proprio lavoro per la famiglia, ma molti altri dicono: e poi la pagnotta, chi la porta a casa? La giornalista della BBC ha potuto fare questa scelta, ma non tutti quanti. Ah, lavorano alla BBC, naturalmente, non tutti hanno uno stipendio da capogiro, giustamente come dice il nostro amico Marcello da Roma. Grazie per la vostra partecipazione e adesso vi lascio con Marcella, l'avvenire e subito c'è Vasco. Li chiamiamo così oggi, sono nostri amici, con una canzone per te. Ma che bello questo motivo che riascoltiamo insieme.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Rimanete con Romantica Radio perché tra un po' va in onda Massimo Ranieri, ce lo ricordiamo in 20 anni. Ci sono delle parole che non scriveremo mai in lettera, anche perché è difficile adesso scrivere le lettere, lo so. La lettera che non scriverò mai è il titolo di questo pezzo di Fiorella Mannoia che ci ascoltiamo dopo le 2 del pomeriggio, sorseggiando un buon caffè insieme con Romantica.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Voglio salutare le nostre ascoltatrici e ascoltatori che partecipano giornalmente quasi a Ciao Romantica. Sono quelli meno timidi che si fanno avanti al 331-240-7878 e dicono la loro non soltanto sui propri sentimenti, sulla radio in generale, ma possono anche dire e salutare chi vogliono. Perché no? Allora, 331-240-7878 per partecipare a Ciao Romantica. Vi lascio con i prossimi due pezzi. Tra un po' c'è Jackie James in Innamorata. E subito, eccolo qui, il Califfo, Franco Califano, con Io per amarti.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Salutiamo le voci che si alternano ogni giorno per portarvi compagnia dal lunedì al venerdì. C'è alle 6 Monia Braga che apre le nostre trasmissioni, accende il trasmettitore la mattina, e poi Ornella Rauccio dalle ore 9. Poi a mezzogiorno arrivo io, Marco, e alle 15 Lucio Belmonte, dalle 18 Alessandra Riccetti, e alle 21, e qui casca l'asino, volevo parlarvi di Roberto Malvagia, perché la sera si accende la lounge di Romantica Radio e oggi si parla di enciclopedie, ma non perché vogliamo essere una radio culturale, ci mancherebbe altro, ma le enciclopedie erano in ogni casa, ecco, ricordi 15, la Treccani, la Garzanti e poi i rappresentanti che venivano a domicilio, no? Per poter vendere queste enciclopedie. Oggi non hanno più senso, naturalmente con Google si fa prima. Tra sapere e sogno di riscatto, dalle 21 ce ne parla il nostro Roberto Malvagia. Aspettiamo anche voi al 331-240-7878. C'è Zingara con Iva Zanicchi tra un po', ma subito Piero Cassano in Non arrenderti mai.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascolto Romantica perché è la compagnia perfetta delle mie giornate. Grazie.
1: Ciao Romantica, sono Anna Maria da Sapri. Ascoltare la vostra musica mi fa ricordare i momenti belli della mia gioventù. Grazie di esistere e un grazie a tutti voi.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Si parlava poco fa di enciclopedie, il mio amico Lucio Belmonte. Tu quale enciclopedia avevi in casa, caro Lucio, quando eri ragazzotto? La Motta, ho capito. Beh, giustamente, una persona come te pensava subito al panettone, non tanto all'enciclopedia. Vabbè, insomma, vi lascio insieme a Lucio Belmonte, la sua bella musica, compagnia con Lucio. E noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, vi aspetto. C'è Alberto Kelly con Passerai, subito Mal, tu che mi hai preso il cuore, io ho preso il vostro cuore e me lo porto con me fino a domani mattina a mezzogiorno. Ciao!

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto it.

basta. Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ed eccoci puntuali anche per oggi, siamo a martedì 26 di maggio, per essere proprio precisi. La voce di Lucio Belmonte per il nostro pomeriggio su Romantica Radio. Avete sentito anche della nostra sigla che si apre virtualmente il nostro salotto dove vi ospitiamo. Accomodatevi con calma, ascoltiamo un po' di musica, ecco, vi diamo anche qualche piccola curiosità positiva per farci continuare in maniera giusta la nostra giornata. Bene, fatemi salutare anche il mio amico Marco Tre, che avete ascoltato e ritrovate domani sempre all'ora della pappa, segnatelo perché è un appuntamento assolutamente da non perdere, con la sua simpatia sempre contagiosa. Oggi però devo anche non trascurare e quindi salutare i miei compagni di viaggio. In redazione troviamo la nostra dottoressa Verdiana Sasso. Verdiana, buon pomeriggio, e alla guida della macchina di Romantica Radio, come al solito dal punto di vista tecnico, troviamo Camilla. Buon pomeriggio anche a te, Camilla. E oggi cominciamo col botto, perché ascoltiamo Luna di Gianni Togni e immediatamente Ivan Graziani con Pigro.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Avete sentito la nostra collection Canta Napoli? Sono sicuro di aver beccato qualcuno di voi mentre canticchiava alcune delle canzoni che abbiamo proposto in questo spazio. Sempre per essere positivi, oggi mi va di riprendere una notizia che ogni anno fa sempre scalpore, no? Quella della classifica delle nazioni dove gli abitanti sono più felici, per diversi fattori, perché non è soltanto uno il fattore che rende felice l'abitante di una nazione. Tra poco scopriremo qual è questa classifica, ecco, dandovi le prime 10 posizioni, cercheremo di capire anche l'Italia dove si posiziona in questa classifica mondiale. Prima vi faccio ascoltare Giglio La Cinquetti con La Pioggia e ritroviamo anche Pupo con Dove sarai domani.

Sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria di città

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Il Presidente degli Industriali Orsini ricorda quanto serva unirsi in Europa per non essere schiacciati dagli altri mercati. Meloni sulla difesa afferma invece di non aver mai cambiato idea: se non ti difendi lo pagherai in termini di autonomia, dice nel suo intervento, invitando poi l'Europa ad un cambio di passo. Servono aiuti a famiglie e imprese. All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Cannizzaro dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. L'affluenza è stata del 60%, in calo di quasi 5 punti percentuali. Medio Oriente e i territori della regione non saranno più scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnin. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene intanto il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. La cronaca: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. Al colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, in preda ad una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata alle spalle e al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre due figlie di 10 e 16 anni. Il calcio: il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri. Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Il Milan avrebbe in programma un secondo incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth per chiudere. È tutto, alla prossima edizione.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Lo so che siete particolarmente curiosi, volete sapere quali sono i paesi dove gli abitanti sono più felici e per quale motivo. I parametri sono diversi: reddito pro capite, c'è anche la qualità della vita, i servizi. E allora andiamo a leggere le prime 10 posizioni di questa classifica aggiornata al 2026 dei paesi più felici al mondo, o meglio dei paesi dove gli abitanti si sentono più felici. Posizione numero 10 la Svizzera, in una posizione Lussemburgo, in ottava Israele, ecco, una posizione che non mi aspettavo. In settima posizione Paesi Bassi, in sesta la Norvegia, in quinta la Svezia, in quarta Costa Rica, in terza la Danimarca, in seconda posizione l'Islanda e al primo posto la nazione dove gli abitanti si sentono più felici si riconferma anche quest'anno, la Finlandia. Avete sentito bene? Qualcuno dice: ma l'Italia? Ve lo dico tra poco. Prima vi faccio ascoltare Gli Alunni del Sole con Concerto e ritorna anche per Peppino Gagliardi con Tamo e Tamerò.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
1: Ciao Romantica, bellissima radio, sento tante belle canzoni della mia infanzia, vi ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Stiamo parlando su Romantica Radio di quali sono i paesi dove gli abitanti si sentono più felici. Abbiamo dato la classifica delle prime 10 nazioni, però qualcuno si fa delle domande. Per esempio, non sapete l'America, gli Stati Uniti, in che posizione si trovano in questa classifica? Bene, ve lo dico io, 23° posto. E allora la domanda nasce spontanea: ma l'Italia nella classifica dei paesi dove gli abitanti si sentono più felici, in che posizione si trova? Ebbene, non proprio ottima, perché è in 38esima posizione. Adesso fate le vostre considerazioni, se volete potete anche commentare al 331 240 7878. Mentre vi lascio pensare, arriva Roberto Soffici con Strano Momento e partiamo con Auguri di Peppino Di Capri.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Dite la verità, quanto è bello come tutti i giorni a quest'ora fare la pausa del pomeriggio e magari, ecco, farsi accompagnare anche da quelle che sono le canzoni di Romantica Radio. Io non devo mai dimenticare ogni tanto di ricordare e salutare soprattutto i nostri ascoltatori che ci seguono non soltanto con la radio, non soltanto con l'applicazione, non soltanto con gli assistenti vocali, ma soprattutto ci seguono in TV, perché sapete che nelle regioni Campania, Lazio e Calabria ci potete seguire sul canale 788 del digitale terrestre. Per tutti quelli che sono nelle altre regioni italiane basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV, e potete seguirci anche in televisione con la vostra Smart TV. E adesso arriva anche Maurizio Arcieri con Prima Estate.

0: se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E mentre ascoltate le nostre canzoni, io vado un po' in cerca di curiosità che possono interessare un po' tutti. Devo dire che ce n'è una in particolare che ha catturato la mia attenzione. Parliamo di tecnologia, non lo facciamo spesso, però in questo caso vale la pena veramente di segnalarvi un'acquisizione molto importante dal punto di vista tecnologico, perché la società Meta, che conoscete benissimo, proprietaria di Facebook, di Instagram, ma anche di WhatsApp, ha recentemente acquistato con un po' di piccioli una startup che si chiama Air. Perché è così importante? Perché Meta entra ufficialmente adesso nel campo della tecnologia per la realizzazione di robot umanoidi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Questo significa che tra alcuni anni Meta metterà in commercio probabilmente dei robot che hanno sembianze umane e che riusciranno a fare, grazie all'intelligenza artificiale, tutta una serie di compiti. E qua, tra lo stupore e anche un po' di angoscia, se volete commentare vi lascio come sempre il nostro numero di WhatsApp al 331 240 7878. Ma con tranquillità ascoltiamo anche I Ricchi e Poveri con Che Sarà, e subito Christian, Notte Serena.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Sono sicuro che adesso state un po' riflettendo su questa notizia che abbiamo dato sull'acquisizione di Meta, di questa società che realizza robot umanoidi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Che significa? Significa che tra pochi anni, il futuro veramente così vicino, manco ce ne accorgiamo, che molti compiti che oggi facciamo li faranno i robot. E quindi noi che fine faremo? Lasciamo da parte quella che è un po' l'angoscia, invece bisogna vederlo in maniera positiva, che probabilmente questa tecnologia ci aiuterà molto in compiti che oggi sono un po' più complicati e quindi magari la vita sarà un tantino più semplice. Mi piace pensarlo un po' così. Poi non so cosa pensate voi, aspetto anche un po' i vostri commenti. Tra pochissimo l'appuntamento con Tutta mia la città, la rubrica che parla di canzoni ispirate da città italiane ma anche internazionali. Oggi protagonista il brano Roma Bangkok di Baby K e Giudy Ferreri, che tanto non soltanto abbiamo ascoltato ma abbiamo anche cantato. Ma prima arriva Mulino Vento, il brano di Little Tony, e subito Tu sei una cosa grande con l'interpretazione di Renato Zero.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
8: Mi piaci.
10: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
11: Se cerchiamo una canzone che parli di una città, in questo caso ne troviamo una che ne nomina ben due, Roma e Bangkok. Estate 2015, un enorme successo di quell'anno che vide insieme due artiste, Baby Kay e Giusy Ferreri. Il brano, diventato immediatamente uno dei tormentoni della musica italiana, è un inno all'estate e alla libertà, ma è anche un viaggio simbolico tra città. Roma, Bangkok, Londra, una metafora di evasione, movimento e desiderio di vivere senza limiti.

0: Il brano, tuttora molto ascoltato e scaricato, è stato il numero uno della classifica in Italia per ben 11 settimane, certificandosi come disco diamante. Curiosità, alla canzone è abbinato un video che ha conquistato un record. È stato il primo video italiano a superare 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Baby K lo ha definito come una mappa geografica della sua vita.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Antica Radio, sono Salvatore, siete favolosi. Io vi ascolto ovunque, faccio il camionista e sono napoletano, vi ascolto dovunque in tutta Italia. Un abbraccio e un bacio, siete grandi.
1: Sono Alessandro, chiamo dalla provincia di Napoli e volevo farvi i complimenti per questo nuovo format, questa radio in FM. Approfittavo per salutare tutti i miei amici che ascoltano buona musica come me e vi auguro una splendida giornata.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Quanto mi piace questo appuntamento. Ogni giorno saluto i nostri ascoltatori più interattivi, che sono quelli che ci scrivono di più, quelli che ci chiamano di più. Oggi è la volta della nostra amica Veronica, che scrive da Curti, siamo in provincia di Caserta. Veronica ci racconta delle cose bellissime, perché ricorda proprio quando ci ha conosciuto la prima volta, quando ci ha ascoltato per la prima volta 3 anni fa, da allora non ci ha più lasciato, e ricorda un viaggio di vacanze tra Napoli e Pestum, e ogni qualvolta che ci riascolta, ecco, questa sana malinconia che la riporta alle vacanze, vacanze trascorse naturalmente in famiglia. Grazie alla nostra amica Veronica, e con questo vi dico che se vi scappa il messaggio scriveteci al 331-240-7878, ma fatelo subito. Nel frattempo cantiamo e anche balliamo, se volete, la canzone di Giuliano ai Notturni, Il ballo di Simone, e subito Lisa di Stefano Sani.

0: un'energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Ancora buon pomeriggio in questo martedì 26 di maggio dalla voce di Lucio Belmonte. Per i nostri nuovi radioascoltatori voglio ricordarvi che vi faccio compagnia dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18, e ancora per i nostri nuovi radioascoltatori voglio ricordarvi che se volete ascoltarci quando e dove volete, anche in capo al mondo, basta scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. Cosa semplicissima, basta prenderla dall'App Store, la mettete sullo schermo del vostro smartphone e a quel punto, dove vi trovate in capo al mondo, potete tranquillamente ascoltarci e farvi fare compagnia da quelle che

sono le canzoni che mettiamo soltanto noi, quelle di Romantica Radio. Tra poco arriva anche la nostra collection Canta Napoli, ma prima John Lennon con Imagine. Si parte con L'ora dell'amore dei Camaleonti.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Dite la verità, che canzoni, che musica su Romantica Radio, ma la musica non si ascolta soltanto, eh? Sapete benissimo, la musica si può anche ballare. A proposito di questo, una notizia sotto mano che ritorna molto utile per tutti, perché ecco, ci racconta quanto fa bene ballare, quanto fa bene la nostra salute, perché è stato provato scientificamente che fa bene non soltanto la nostra mente, ma anche al nostro corpo, perché riduce l'ansia, migliora l'umore e soprattutto aumenta la fiducia in noi stessi. Ecco, pensate quante cose che fa la musica, non soltanto quando l'ascoltiamo, ma soprattutto quando la balliamo. Se volete, ecco, provare tutti questi benefici, tra una cosa e l'altra ritagliatevi un po' di tempo anche per fare quattro salti con un po' di buona musica. A proposito di buona musica, tra poco ascoltiamo Caramella con Per Amore e ritorna anche Sergio Endrigo con Nelle Mie Notti.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Bentrovati dalla redazione. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà, erodono alleanze consolidate, trasformano l'energia e le materie prime in strumenti di ricatto. Questo quanto ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dal palco dell'assemblea annuale in corso a Roma. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio, nella prima fase dell'indagine su Garlasco sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio che difese Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari. La MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez dunque tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello il prossimo fine settimana. È tutto, alla prossima edizione.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Ci siamo, come avete sentito anche per oggi, per l'appuntamento con Veloci e Contenti, che vi dà l'opportunità di aggiudicarvi la nostra iconica calamita, anche portafortuna, ma dovete essere il più veloce a inviarci il vostro messaggio al 331-240-7878. Cosa scrivere? Scrivete romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto pian piano, scrivete romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spedite il messaggio al 331-240-7878. Solo il primo che arriva si aggiudica la nostra calamita. Quindi sarete veloci e anche contenti.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica Radio, siete la mia compagnia migliore. Ciao da Anna di Aprilia.
1: Romantica Radio, la radio che ti tocca le corde del cuore. Un bacio da Giovanni da Curti, il vostro più grande ammiratore. Ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Tutti mi scrivono, vogliono sapere se sono stati i primi così ad arrivare per il nostro appuntamento con Veloci e Contenti, quindi se hanno diritto alla nostra calamita. Ebbene, allora, attenzione, se pensate di essere stati veloci e quindi i primi, dovete aspettare il messaggio della nostra redazione che vi attesta questa vostra velocità. E quindi solo allora saprete se avete diritto a ricevere fino a casa vostra la nostra calamita di Romantica Radio. Se non ci siete riusciti, pazienza, perché noi ripetiamo questo appuntamento ogni programma, quindi attenti e orecchio alla radio. Anche per questo martedì 26 di maggio l'appuntamento insieme a me Lucio Belmonte sta per finire, perché torniamo domani sempre a partire dalle 15. Vi ringrazio sempre per l'ascolto e per la compagnia che mi avete fatto. Tra poco continuate a far compagnia anche la mia amica Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, e poi questa sera sapete che ascoltate Roberto fino a mezzanotte. Ci sentiamo domani, ma prima arrivano i New Trolls con Che Idea, e partiamo con Renato e Profeti. Io perché? Io per chi?

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Alessandro.
1: Ma quanto è carina questa sigla? Beh, non mi stancherò mai di dirlo, mi piace davvero. Benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, anche questa sera vi terrò compagnia fino alle 21. Come state, amici? Come è andata fino adesso questa giornata? Noi cercheremo di migliorarvi le prossime 3 ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le

nostre rubriche. Ci sarà uno di voi che si porterà a casa anche un gadget di romantica, insomma tante cose da fare insieme. La prima, ringraziare il mio amico Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Allora, tre ore da vivere insieme, tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi, per raccontarmi di voi, come è andata questa giornata, dove siete, insomma parleremo anche di voi nel corso di queste tre ore insieme. Adesso invece facciamo parlare la musica. Iniziamo con Umberto Tozzi, tra poco Immensamente, e subito i Bee Gees, Rest Your Love on Me. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Non tutte le giornate sono uguali, ci sono quelle peggiori, quelle migliori. Per voi com'è stata fino adesso questa giornata? Raccontatemelo con un WhatsApp al 331-240-7878, oppure se volete scrivetemi in mail alessandra@romanticaradio.it, lì rispondo proprio a tutti. E devo dire, insomma, se vi è successo qualcosa di particolare quest'oggi, raccontatecelo, insomma, metteteci al corrente della vostra vita, raccontateci di voi. Diteci da dove ci seguite, da quanto ci ascoltate. Anche oggi attendo i vostri messaggi per conoscervi meglio. 331-240-7878 WhatsApp, se volete email alessandra@romanticaradio.it. E buona serata con Edoardo De Crescenzo, che tra poco riascolteremo con Occhi di Marzo. Subito Ornella Vanoni, la grande Ornella.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti e tra poco scopriremo un'altra puntata di Tutta mia la città. Questa rubrica che parla di canzoni che sono state ispirate proprio da una città o da un paese. Beh, questa sera parleremo di una canzone capolavoro firmata da Pino Daniele, Napulè. Il tutto succederà tra poco qui su Romantica insieme a Tutta mia la città. Subito invece torna a protagonista la musica da ascoltare, quella che vi fa compagnia, quella che vi fa pensare magari a bei momenti del passato. Tra poco Vincenzo Spampinato con È sera. Subito una canzone del 1961, parla di orgoglio ferito e dignità, di quell'amore che finisce ma che non vuoi mostrare quanto ti abbia fatto male. Riascoltiamo Charles Aznavour con Devi sapere.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
10: Nel 1977 arriva la canzone che svela al mondo la poetica di Pino Daniele. Napulè non è una canzone narrativa, è una sequenza di immagini in cui Napoli viene descritta come bellezza e degrado insieme, poesia e contraddizione, speranza e disillusione. Di questa canzone colpisce soprattutto la struttura, che è fatta di tempo lento, che lascia spazio alle parole e all'atmosfera. Una fotografia

0: Tra le caratteristiche di questo brano è la totale assenza del ritornello tradizionale. È un flusso più vicino a una riflessione intima che a una hit. Una scelta atipica per l'epoca. Non tutti sanno che Pino Daniele scrisse il brano quando era molto giovane, poco più che ventenne. Oggi è diventata simbolo di Napoli, considerata una delle rappresentazioni più autentiche della città, al pari di un documento culturale. Dopo la scomparsa di Pino Daniele, il brano è tornato in classifica ed è stato cantato collettivamente in molte commemorazioni.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Romantica Radio, è sempre un piacere ascoltarvi. Gennaro da Napoli.
3: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi. Ciao a tutti.
0: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: Vi vedo romantici sorseggiare, magari un aperitivo con gli amici mentre ascoltate Romantica. Qualcuno sarà in auto, starà tornando a casa dopo una giornata pesantissima di lavoro. Insomma, qualsiasi cosa stiate facendo, state con noi. Poco fa vi abbiamo proposto un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 qui su Romantica. Se però vi piace in modo particolare, potete riascoltarne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo un capolavoro di Vecchioni, Vorrei. Subito una canzone del 1983, parla di un amore che trasforma le paure, che dà coraggio e luce come per magia, un invito a lasciarsi andare, a credere in un sentimento che cambia la vita. Alex Damiani, Come per magia.

0: tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. E io devo salutare un po' di amici che ci hanno scritto al 331-240-7878. Allora, pensate che Jenny Di Marano ha scritto che sono come una di famiglia, cioè mi ascolta così spesso che sono entrata praticamente con violenza a casa sua. Jenny, ma grazie per questo complimento, tu non puoi immaginare quanto mi faccia piacere. Ti mando un abbraccio e ti auguro buona serata. E poi saluto anche Michele, che invece ci ascolta da Lodi, nostro fedelissimo, sta rientrando dopo una giornata pesante di lavoro e sottofondo sempre Romantica sulla sua auto. Grazie per averci scelto, buona serata. E poi saluto anche la nostra amica Paola, che invece ci ascolta da Vercelli, fedelissima, dice: vi ho trovato un paio di mesi fa, adesso vi ascolto sia al lavoro che a casa, siete diventati una droga, ma grazie cara, Romantica ti assicuro però che è una droga che non fa male. Buona serata a tutti voi che ci state scrivendo, tra poco saluteremo un altro po' di amici. Adesso invece voglio regalarvi Adriano Celentano con Ti Avrò e i Mattia Bazar, Che Male Fa.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma quanto ci piace Canta Napoli, ci fa tornare indietro nel tempo e riascoltare queste canzoni della tradizione napoletana. E presto questa collection tornerà su Romantica. Se però vi piace in modo particolare, potete trovarla anche su YouTube di Romantica. Va bene amici, buona serata, riascolteremo tra poco un grande successo di Nicola Di Bari, Paese. Subito un brano del 1984, diventò sigla di Domenica Inn e poi finì anche in un film, speriamo che sia femmina. È una storia dolce e malinconica costruita come un dialogo immaginario tra un padre e un figlio troppo piccolo per parlare. Riascoltiamo Ron con Giù Temerario.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buona serata romantici, e sappiatelo, la scienza conferma quello che molti sospettavano, e non c'entra la sfortuna, c'entra proprio il nostro cervello. Uno studio di psicologia evolutiva mostra che il sistema limbico femminile reagisce in maniera più forte all'imprevedibilità che alla stabilità. I tratti audaci e rischiosi vengono letti come segnali di forza genetica, mentre la gentilezza estrema nell'altro sesso non attiva lo stesso picco di dopamina. In pratica cosa voglio dire? L'incertezza accende il cervello di una donna più della sicurezza. È un vero cortocircuito biochimico. L'istinto premia chi sfida, chi non rassicura. Una dinamica primordiale che spiega perché spesso l'attenzione va verso personaggi, uomini che sono complicati. Insomma, l'ho spiegato anche la scienza. Attenzione, perché siamo proprio predisposte noi donne ad essere attratte da questi personaggi un po' particolari, che poi insomma ci fanno soffrire tanto, e chissà quante di voi avranno vissuto una situazione simile. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo a scoprire le prossime canzoni, e tra poco Rocky Roberts con Sono Tremendo, subito Antonello Venditti, In qualche parte del mondo.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Grazie romantica, grazie di esserci, nella mia vita siete importanti.
1: Ciao romantica radio, mi ha fatto conoscere questa radio una mia amica, vi ringrazio della buona musica e grazie anche alla mia amica, sono Lina.
2: Ti piace romantica radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici, siete pronti? Spero di sì, perché questo è il momento di Veloci e Contenti. Scrivete romantica, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si vedrà recapitare a casa la nostra meravigliosa calamita. E allora, mi raccomando, scrivete subito romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, WhatsApp 331-240-7878. Complimenti al più veloce che riceverà a casa la nostra meravigliosa calamita firmata romantica.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Siamo intorno alle 20, questa è la serata di Romantica, stiamo per iniziare una nuova ora insieme. Buona serata da Alessandra Riccetti e devo ringraziarvi, voi che ci scrivete al 331-240-7878, fate tanti complimenti a Romantica, grazie di cuore. Insomma, mi fa piacere entrare nelle vostre case, insomma nella vostra vita con la nostra musica, con le mie chiacchiere e sapere che insomma tutti quanti noi facciamo parte di una grande famiglia che è quella di Romantica. Buona serata a Maria Rosaria che ci ascolta da Sala Consilina e scrive: vi ascolto sempre con il telefonino in tasca mentre raccolgo le verdure. Ma un'immagine meravigliosa, chissà come sono buone queste verdure che raccogli. Un bacione Maria Rosaria, grazie per averci scritto, buona serata a te. E poi saluto Paolo, Paolo invece ci segue da Policastro, fedelissimo ascoltatore, dice: vi ascolto ogni giorno mentre lavoro, mentre sono a casa, mia moglie è quasi gelosa di voi, ma no, non deve assolutamente, anzi, sai che faccio? Saluto anche tua moglie e le mando un bacione, le auguro buona serata. E poi saluto anche Anna che ci segue da Chieti, lei sta preparando la cena mentre ascolta Romantica ogni sera e lo sta facendo anche questa sera, cara, un bacione, buona serata. E poi un saluto deve arrivare a Paola, Alice e Graziella e anche a Gigi di Napoli. Buona serata amici, con le prossime canzoni Loretta Golgi, Notte all'opera, e subito Olivia Newton-John, Hopeless.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Paese che vai, usanza che trovi, però questa è davvero incredibile. Pensate, in Svezia il futuro se lo sono letteralmente messo sotto la pelle. Oltre 4.000 cittadini hanno scelto di impiantarsi, attenzione, un microchip grande come un chicco di riso per semplificare la vita quotidiana. Aprono casa, palestra, ufficio con un gesto, comprano biglietti elettronici, condividono contatti e perfino i profili social avvicinando la mano a un lettore. Una tecnologia che sembra fantascienza, ma in Svezia invece è già routine. Qual è la cosa curiosa? Non è un progetto governativo, ma una moda tech nata dal basso, che trasforma il corpo in una chiave universale. Incredibile, ma vero, succede anche questo e chissà quando succederà anche in Italia. Va bene amici, buona serata con Romantica, tra poco riascolteremo i Nomadi con Mille e una sera. Subito i Pooh, l'altra donna.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Io starò con voi come ogni sera fino alle 21 e poi dopo di me arriverà Roberto Malvagia, che invece vi farà compagnia fino alle 24. Di che cosa parlerà quest'oggi? Ci racconterà delle enciclopedie. Le ricordate? Le tenevamo in casa, dai 15 alla Treccani, dal Garzanti ai rappresentanti a domicilio, tra sapere e sogno di riscatto. Insomma, si parlerà di enciclopedie, di tutto quello che succedeva intorno a queste stasera qui su Romantica dalle 21 in poi con Roberto, naturalmente. Va bene, buona serata, ma restate con noi anche per ascoltare la musica più bella del mondo, che è la nostra. Tra poco Donatella Milani con Volevo Dirti e subito Lucio Battisti, Anche per te.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: romantica, sono Pina da San Nicola la Strada. È sempre un piacere ascoltarvi. Io vi ascolto dalla mattina che mi sveglio a prima di andare a dormire. Le vostre canzoni sono la buongiorno e la buonanotte per me. Grazie di esserci. Un bacio a tutti.
1: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni. Siete la mia compagnia quotidiana. Un bacione forte, Rossella da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. Cosa vuol dire? Che praticamente per me, Alessandra Riccetti, è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato, seguito. Grazie a tutti coloro che ci hanno scritto. Vi voglio bene, ascoltatori di Romantica. Vi mando un bacione immenso, siete parte della mia famiglia. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla, che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Ascolteremo tra poco i Santa Rosa con Che sarà sarà e subito La bottega dell'arte. Questa sera è per noi, tra poco invece tornerà Roberto. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole punto zero sposa. Punto zero, punto e basta.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ritorno all'appuntamento della sera, grazie ad Alessandra, saluto Camilla, dall'altra parte per la parte tecnica, Roberto Malvagia con voi. Questa sera entriamo in una stanza che tantissimi ricordano benissimo, una libreria in salotto, volumi allineati, copertine tutte uguali, magari una fila intera che sembrava quasi una promessa. Parleremo delle enciclopedie di casa, di quando per sapere una cosa non bastava una ricerca al volo, bisognava alzarsi, andare allo scaffale, prendere il volume giusto, no? Trovare la lettera, sfogliare, leggere, capire. C'erano i 15 che in tantissime famiglie hanno rappresentato il primo grande investimento culturale per i figli. C'era la Treccani, il nome più prestigioso, quello che metteva quasi suggestione. La Garzanti, soprattutto come dizionario di fiducia, quello sempre lì pronto per una parola, un dubbio, una ricerca. E poi c'era il mondo delle dispense, Fabbri, con conoscere, con quella cultura fascicoli che entrava in casa una volta alla settimana. Se volete raccontarmi quale enciclopedia entrava oppure c'era, era presente nella vostra casa, tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte cercheremo di aprire proprio quei libri.

Enciclopedie in molte case italiane non erano soltanto libri, erano quasi un segno di fiducia nel futuro. Dicevano che in quella famiglia si voleva capire di più, studiare meglio, dare ai figli uno strumento che i genitori magari non avevano avuto. E infatti, se dovessimo fare una piccola classifica del cuore, credo che al primo posto, no, nella memoria di tante persone c'erano i 15 pratici chiari, pensati per i ragazzi, diffusissimi, quasi una presenza familiare. Vogliamo fare questa classifica? Al secondo posto metterei la Treccani, più blasonata, più grande, quella che sembrava apparire quasi a un livello superiore della cultura. Poi il Garzanti, soprattutto il dizionario amatissimo perché stava davvero nella vita quotidiana. E subito dietro, non so, le collane Fabbri, ecco. Il bello era che quelle enciclopedie non si limitavano soltanto a stare sugli scaffali, venivano fuori, tirate fuori, ecco, per i compiti, per le ricerche, per capire una capitale, un animale, una data storica. Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo spazio alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno fare con i ricordi la stessa cosa che facevano quei volumi, ovvero aprire un mondo senza fretta.

I primi messaggi di questa sera. Mi ha scritto Bruna da Bari. I 15 da noi erano quasi una presenza di famiglia. Mio padre li guardava con orgoglio. Poi c'è Antonio da Napoli. La Treccani stava nello scaffale alto. Da bambino pensavo che fosse una cosa troppo importante per essere toccata. Poi voglio salutare anche Emilia da Torino. Il Garzanti era sul tavolo più dell'enciclopedia. Per noi era il libro che risolveva tutto. Ecco, sono messaggi che raccontano bene una cosa molto importante. Quei libri non erano soltanto strumenti, avevano un posto emotivo nella casa, erano oggetti di rispetto, di fiducia, quasi di aspirazione. Allora continuate a scrivermi, perché questa sera ogni messaggio davvero sembra riportare qui una libreria, un tavolo, proprio una voce di famiglia.

Forse la cosa più affascinante dell'enciclopedia era che il sapere aveva un corpo, pesava, occupava spazio, richiedeva mani, occhi, tempo. Oggi possiamo cercare tutto in pochi secondi e questo è un dono enorme, ma allora trovare una risposta significava fare un percorso e proprio in quel percorso c'era già una forma di apprendimento. Non ti arrivava solo il dato, ti arrivava il contesto, ti capitava di inciampare proprio su una voce vicina, un'immagine, una mappa, in un concetto che magari non stavi cercando ma che poi restava lì, insomma c'era, ecco, forse è anche per questo, no, che ancora oggi tanti ricordano quei volumi con tanta tenerezza, quasi diciamo così sproporzionata, un ricordo del cuore, perché non hanno dato soltanto risposte, hanno insegnato probabilmente un modo di avvicinarsi a tante domande.

Semichiusura della prima ora, tra poco torneremo ancora insieme, proprio in quelle case dove la cultura entrava dalla porta in modo molto concreto, anche, diciamo, se vogliamo, discreto. Parliamo proprio delle librerie in salotto, i volumi allineati, delle copertine tutte uguali, magari con una fila intera che sembrava quasi una promessa. Parliamo proprio delle enciclopedie, tutti ricordi che appartengono a un bel po' di anni fa.

Abbiamo superato le 22, siete con Romantica Radio, dentro una serata che ha già riaperto molti salotti, mobili in legno, scaffali ordinati, pomeriggi passati a cercare magari una risposta tra pagine sottili, tra voci alfabetiche, allora siete probabilmente in macchina, magari vi è tornata in mente la prima volta di una ricerca di scuola fatta bene, oppure magari siete sul divano. Parliamo proprio dell'enciclopedia, ma in fondo parliamo di una forma di fiducia italiana nel sapere, del desiderio di studiare, di migliorarsi, di offrire ai figli degli strumenti seri. E dentro questo racconto entriamo anche nei rappresentanti porta a porta, i fascicoli fabbri, le vendite rateali, il sogno di avere in casa un piccolo pezzo di un mondo ordinato e subito consultabile. E allora, se volete raccontarmi il giorno in cui entrò magari in casa vostra un'enciclopedia, scrivetemi 331 240 7878, anche a roberto@romanticaradio.com.

C'era una figura che oggi sembra quasi uscita da un altro secolo, invece per moltissimi italiani è stata veramente reale, il rappresentante delle enciclopedie. Vi ricordate? Suonava la porta, entrava con la valigia, si sedeva in salotto, apriva i volumi sul tavolo. E in questo l'Italia è stata molto riconoscibile, si comprava rate, ma con l'idea che certi sacrifici avessero un senso profondo, la cultura diventava quasi un bene di famiglia, come il mobile buono, no? O il servizio importante. Accanto a questa figura poi c'era un altro registro, ma nello stesso modo domestico, anche la mitica dimostrazione Avon, Vi ricorderete i cataloghi, i campioncini, i profumi, le creme, i rossetti, e il tavolo di cucina che si riempiva sempre di amiche, di chiacchiere, di risate, di piccoli desideri condivisi. In modi diversi, ecco, il rappresentante dell'enciclopedia e la signora Avon facevano la stessa cosa, portavano il mondo dentro casa, vendevano, uno con il sapere e l'altra magari con il desiderio. Adesso facciamo spazio alla musica, perché davvero certe atmosfere, prima di essere spiegate, hanno bisogno di essere sentite.

Altri messaggi al 331 240 78 78. Paola da Modena, il rappresentante dei 15 da noi, fu accolto come uno che portava un'occasione vera. Ecco, c'è Alvaro da Roma, le riunioni Avon di mia madre erano quasi un rito più che una vendita. Poi voglio salutare anche Eleonora da Benevento, io aspettavo sempre i campioncini Avon, ecco, visto che ce l'hai ricordati, e intanto sentivo le grandi a parlare tra di loro, era un mondo intero. Lucia da Palermo, forse ci manca proprio il fatto che le cose entrassero in casa insieme alle persone. Continuate a scrivermi, questa sera state un po' restituendo calore e corpo, ad un'Italia che passava ancora dalla porta di casa.

Tra le tante mail di questa sera, un saluto a Francesca da Bologna. Le enciclopedie mi facevano sentire che in casa c'era un posto anche per le domande, non solo per le risposte. Ed è proprio così, il sapere di allora non era soltanto, diciamo, una questione di informazioni, era anche un clima, una possibilità, un modo di dire ai figli: cerca, chiedi, sfoglia, prova a capire. Ecco, oggi abbiamo internet, il motore di ricerca, adesso anche l'intelligenza artificiale, strumenti straordinari, ma la domanda importante resta la stessa. Vogliamo solo trovare una risposta in fretta o vogliamo davvero capirla? Forse le enciclopedie, no, ci insegnavano proprio questo, che capire richiede un po' più di tempo, ma probabilmente ci ha lasciato anche una traccia più lunga.

Tra poco entreremo nell'ultima parte qui su Romantic Radio. Io sono Roberto Malvagelli. Proveremo proprio a capire non solo cosa abbiamo perso nel passaggio dall'enciclopedia al web, ma diciamo anche cosa possiamo ancora salvare di quel vecchio modo di cercare. Abbiamo ricordato i 15, che per tante famiglie hanno rappresentato il primo grande investimento culturale. La Treccani, questo nome prestigioso, quello che metteva quasi suggestione a nominare proprio la Treccani, c'era il Garzanti, soprattutto come dizionario di fiducia, quello sempre lì pronto per una parola, un dubbio, una ricerca. Il mondo delle dispense Garzanti, con conoscere, ecco, con quella cultura fascicoli che entrava in casa magari una settimana alla volta. Ne parleremo ancora.

Abbiamo superato le 23 e questa è l'ora in cui i ricordi diventano più nitidi, le case più silenziose e certe immagini sembrano quasi riaprirsi da sole. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando delle enciclopedie, dei dizionari, delle collane, delle vendite in casa, ma in fondo stiamo parlando di come si costruiva un rapporto con il sapere e magari proprio con il desiderio. Se volete ancora potete scrivermi 331-240-7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi qual era per voi il vero simbolo di una casa che voleva crescere.

Alla fine forse ciò che ci colpisce ancora di più di quel mondo non erano soltanto la fila di volumi sullo scaffale, era il significato che avevano i 15 come simbolo diffuso, eco e popolare di un'Italia che voleva dare ai propri figli una base culturale concreta, la Treccani come vetta del prestigio, il nome che faceva pensare a un sapere alto, quasi solenne, il Garzanti come compagno quotidiano pratico, affidabile, le dispense Fabbri. Non era soltanto commercio, era un'immagine proprio del futuro, come non era soltanto commercio quello di Avon, erano pomeriggi tra donne, tra amiche, tra madri, tra zie. Oggi dobbiamo scegliere tra la modernità di oggi e il commercio di questi libri, di Avon, ecco, anche un po' romantico. Possiamo però riconoscere una cosa molto bella: c'è stato un tempo in cui capire e desiderare entravano in casa di molti, e questo rendeva ogni acquisto un po' più amato, un po' più umano, diciamo, un po' più narrativo, un po' più vivo. Ci fermiamo un momento, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane a farci compagnia proprio a questi pensieri, con quella dolcezza che sa restare vicina senza invadere.

collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, un altro disse

0: Love you.
1: Siamo arrivati quasi in chiusura, gli ultimi messaggi di Maria Teresa da Roma. I 15 da noi erano il sapere possibile, la Treccani il sogno. Da Salerno Marco, la signora Avon dice il rappresentante delle enciclopedie appartenevano allo stesso mondo, quello che entravano in casa con rispetto. Voglio salutare anche Teresa da Bari, mi manca il fatto che le cose importanti avessero una faccia e una voce. E forse è proprio questo il centro della nostra serata, di questi racconti, non ci mancano soltanto i libri, i cataloghi, ci manca qualche volta proprio il modo in cui tutto questo arrivava alle persone, magari lentamente, concretamente, magari attraverso appunto una relazione tra persone, tra chi vendeva e noi che probabilmente acquistavamo.

Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con la sera. Abbiamo parlato di case che volevano crescere, di padri e madri che cercavano strumenti per i figli, di salotti, che per un pomeriggio diventavano luoghi di sapere o magari di desiderio condiviso, di una vita domestica che sapeva ancora trasformare un oggetto in un racconto. Magari vi è tornato in mente una libreria, una madre, un padre, una signora elegante con una borsa piena di cataloghi. Insomma, tenetevi stretta questa immagine, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci con quanta speranza un tempo si provava ad allargare l'orizzonte. Da Roberto Malvagio è davvero tutto, vi lascio con La Notte, vi lascio con Alex Pori, Romantica Night, tra melodie ricercate, poesie, narrazioni capaci davvero di arrivare dritte al cuore. Vi aspetto domani sera alle 21, sempre qui su Romantica Radio.

0: pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Sappiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.